così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: Sono le 6.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Amen.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
4: imitation. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. a chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
9: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, siamo arrivati a sabato, ebbene sì, siamo arrivati a sabato e anche quasi alla fine del mese, oggi penultimo giorno di questo mese di maggio caldo, particolarmente caldo, quindi sabato 30 maggio 2026, un saluto a tutti voi, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Saremo insieme ovviamente con musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, come al solito facciamo colazione, lo facciamo dal lunedì al sabato. Allora, oltre a essere il 30 maggio, ricordiamo che è il 150esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Il sole è sorto alle 5.40 e tramonta alle 20.36. La luna è crescente ed è illuminata al 96.8%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese: più si giudica la propria donna e meno la si ama. Quanto è vero questa cosa qui, quanto è vera. Salutiamo tutti gli ascoltatori che questa mattina hanno scelto di iniziare bene la giornata facendo colazione insieme a noi, quindi salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per incominciare anche musicalmente parlando il primo brano di oggi. Ah beh, iniziamo allegramente, vai. Iniziamo con la Cool and the Gang, Let's Go Down.

Con quale allegria siamo riusciti a ripartire in questo sabato mattina. Ci godremo sicuramente un buon weekend, che sarà bello lungo, perché con il ponte arriveremo fino a martedì. Ovviamente ho una notizia: noi saremo regolarmente in onda anche lunedì e martedì. Domani facciamo una bella pausa. Lasciamo anche la Cool and the Gang con Let's Go Dancing, un sottotitolo importante. Oh la la.

0: Sono le 7:15.
1: Di una puntualità incredibile, proprio chirurgica. Andiamo subito con i fatti del giorno nella storia. La storia di questo 30 maggio. Cosa è successo? Il 30 maggio del 1431, la prendiamo larga stamattina, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa viva a Rouen in Francia in esecuzione della condanna pronunciata al termine del processo per eresia. 1498, ottenuto un nuovo finanziamento dai sovrani di Spagna, Cristoforo Colombo con 6 navi e un equipaggio di circa 300 marinai salpa per il suo terzo viaggio ad ovest. Le navi puntano sulla Gomera, da dove divise in 2 gruppi proseguiranno verso Santo Domingo attraverso la rotta già nota e Trinidad passando per Capo Verde. 1522, in questo giorno, quando è quasi il tramonto, le fanterie spagnole e del Ducato di Milano assaltano Genova, riuscendo al terzo tentativo ad entrare in città saccheggiandola. Il doge Ottaviano Fregoso e Pietro Navarro si consegnano prigionieri e la flotta francese si ritira dal porto, rifugiandosi a Savona. Francesco II Sforza e Prospero Colonna fanno ingresso in città, dove il giorno dopo Antoniotto Adorno verrà proclamato nuovo doge. 1778, muore a Parigi all'età di 83 anni lo scrittore, filosofo, drammaturgo e poeta François-Marie Arouet, meglio conosciuto col nome di Voltaire, è uno dei principali esponenti dell'illuminismo. 1860, 3 giorni di duri combattimenti permettono ai garibaldini di prevalere sulle truppe borboniche a Palermo, che si ritirano con l'onore delle armi dopo la richiesta di armistizio a Giuseppe Garibaldi da parte del generale napoletano Ferdinando Lanza. 1922, alla presenza dell'unico figlio ancora vivente, viene inaugurato a Washington DC il Lincoln Memorial in onore di Abraham Lincoln, XVI e tra i più rappresentativi presidenti degli Stati Uniti d'America. 1942, l'aviazione britannica al comando di Arthur Harris bombarda per la prima volta la Germania e colpisce duramente la città di Colonia, il cui centro medievale viene raso al suolo. Nel 1948, in questo giorno, il 30 maggio, nasce il TOTIP, primo concorso italiano basato sulle corse dei cavalli. 2 schedine giocate a Napoli e a Milano vengono quasi 1,5 milioni di lire, circa 750 euro. 1967, ribellione in Nigeria dell'etnia Ibo, che contestando il potere centrale dà vita ad una scissione da cui nasce la Repubblica del Biafra. Nel 1971, dal centro spaziale statunitense di Cape Canaveral, viene lanciata la sonda spaziale Mariner 9, previsto che raggiunga il pianeta Marte in circa 6 mesi di volo. 1974, l'Assemblea Generale di Confindustria ratifica per acclamazione la nomina di Gianni Agnelli alla presidenza. Il presidente della Fiat era stato designato dalla Giunta degli Industriali durante il mese di aprile. Ci fermiamo un attimo, torniamo un pizzico di musica e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 30 maggio.
2: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino, tiene

Una canzone senza tempo della Liga di Ligabue. Noi invece torniamo indietro nel tempo con la storia di questo 30 maggio, in modo particolare torniamo al 30 maggio del 1975. A Bruxelles, in Belgio, si conclude un nuovo vertice dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica e nello stesso anno si chiude a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che nasce dalla necessità di unire le forze tecniche e finanziarie in un settore che richiede risorse tali da superare le possibilità individuali per potenziare la cooperazione europea a fini pacifici. Per l'Italia il documento è sottoscritto da Mario Pedini, ministro senza portafoglio per ricerca e tecnologia. Nel 1976, nella finale degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, Adriano Panatta batte l'argentino Guillermo Vilas, il primo italiano alla vittoria del torneo dopo 15 anni, quando nel 1961 a Torino a vincere fu Nicola Pietrangeli. 1976, presidente egiziano El Sadat annuncia un accordo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per elaborare un documento comune in vista della ripresa dei negoziati di pace con Israele. 1978, in Cecoslovacchia vengono arrestati alcuni dissidenti sottoscrittori del documento per i diritti civili Carta 77, tra cui figurano noti esponenti del mondo della cultura. L'arresto sarebbe da collegare all'arrivo a Praga del segretario generale del CUS Leonid Brezhnev e altri dirigenti sovietici previsto per la giornata all'indomani, quindi al 31 di maggio. Torniamo invece al 30 maggio 1978, 20 arresti nel mondo della lirica tra Napoli, Milano, Venezia, Roma, Genova e Cagliari, accusati di aver incassato tangenti dei cantanti, truffa allo Stato, esportazione di valuta, aggiramento del divieto di scrittura artisti tramite agenzie che sono finiti in manette, tra gli altri il direttore dell'Opera di Roma, quello di Santa Cecilia e l'ex sovrintendente della Fenice di Venezia. E ancora nello stesso anno, dopo il fallimento del giorno prima, le altre due votazioni non sbloccano l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana, poiché i maggiori partiti votano solo i propri candidati di bandiera. 1982, con un referendum popolare, la Spagna sceglie di aderire al Patto Atlantico. Nel 1984, finale di Coppa dei Campioni allo Stadio Olimpico tra la Roma e Liverpool. Dopo i tempi supplementari conclusi sull'1-1, la partita si decide ai rigori che portano il Liverpool sul 4-2, conquistando così la prestigiosa Coppa Europea. 1989, nel corso delle proteste di piazza Tiananmen a Pechino, di fronte all'immagine di Mao Zedong viene innalzata una grande statua di quasi 10 metri d'altezza chiamata Dea della Democrazia. 1992, strabiliante vincita al lotto di New York, un singolo giocatore indovina i 6 numeri 12, 15, 30, 33, 40, 40, 48 che gli valgono il premio di 30 milioni di dollari. Nel 2000 la Fortitudo Bologna conquista per la prima volta la vittoria nel campionato italiano di pallacanestro Serie 1. Nella finale giocata al Palaverde di Treviso batte la Benetton per 79-68, facendo proprio lo scudetto tricolore. Nel 2002 la Corte d'Appello conferma le condanne a 16 e 14 anni di reclusione per Erika Denardo e Omar Favaro, ritenuti responsabili del delitto di Novi Ligure, in cui vennero uccisi la madre e il fratello della ragazza. Nel 2002, nella riunione dei consigli di amministrazione della Fondiaria Assicurazioni della SAI Assicurazioni, viene approvata la fusione tra le due società e nominato Carlo Ciani amministratore delegato. Nel 2004, cerimonia di addio per l'aereo F-104 a pratica di mare. Il caccia militare, conosciuto con il nome di Starfighter, viene dismesso dopo 50 anni di operatività. Nel 2012 viene annunciato il completamento della mappatura genetica del pomodoro. I ricercatori dell'Imperial College di Londra ne preannunciano nuove varietà più saporite e più resistenti ai pesticidi disponibili entro 5 anni. Nel 2014 è possibile, da questo giorno, dal 30 di maggio,
far sparire dall'indicizzazione di Google le informazioni su se stessi che si ritengono obsolete o inopportune. Il servizio del motore di ricerca internet arriva a seguito della sentenza europea sul diritto all'oblio dei dati personali. Quante cose sono successe in questo 30 di maggio, incredibile. Però noi ora ci fermiamo ancora un po', un pizzico di musica e poi continuiamo il nostro morning show.

0: Your husband is coming.
1: Credo che i tempi siano maturi, anche perché è già si è fatto tardi oggi, ce la prendiamo con calma, altra parte è sabato. E allora oggi è il vostro compleanno, sì, siete nati il 30 di maggio, e allora auguri, auguri, auguri. Auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ovviamente. Sappiate che oggi sono nati anche Peter, Carl Fabergé, orafoi gioielliere, Mel Blanc, attore, la voce di Bugs Bunny, Titti e Gatto Silvestro, pensate, Anna Proclaimer, attrice, ed ancora Sergio Citti, regista, Stefano Rodotà, giurista e politico, Vincenzo Vincino Gallo, disegnatore e giornalista, David Sassoli, giornalista e politico e presidente del Parlamento Europeo dal 2019, Piero Chiambretti, conduttore TV, Carlo Turati, umorista e autore TV, Mary Fredkinson, cantante dei Roxette, quelli di The Look, ci ha lasciato troppo presto nel 2019, Salvatore Sottile, giornalista, ex portavoce del ministro degli esteri, Winona, cantante, Filippo Nardi, DJ e personaggio TV, Eric Tohir, imprenditore e dirigente sportivo, Enrico Silvestrin, attore e conduttore TV, Silo Green, cantante, Giulia Grillo, medico e politico, ministro della sanità dal 2018 al 2019, Valentina Vignali, cestista, modella e personaggio TV. Auguri, auguri, auguri a tutti.
2: Morning Show
3: Media Radio Castellana.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene, di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione, e tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
6: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Puntuali, eccoci al nostro oroscopo di questo 30 maggio ed iniziamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete. Attenzione a non parlare troppo dei vostri piani con chi non conoscete bene, qualcuno potrebbe rubarvi l'idea prima che la realizziate voi concretamente. Toro, attenzione a non fare polemiche inutili con i colleghi oggi, il rischio di passare dalla parte del torto è purtroppo molto elevato, oggi la fretta è la vostra peggiore nemica. Gemelli, l'ironia è la forma più alta di seduzione, voi oggi ne avete da vendere. Avete presente quella sensazione di farfalle allo stomaco? La proverete di nuovo? Ebbene sì, anche ieri era capitata una cosa del genere. Cancro, basta un messaggio scritto con un tono leggermente diverso per far capire a una persona speciale che siete pronti per un passo importante nella relazione condivisa. Leone, attenzione a non fare paragoni con le storie del passato, ogni persona è un mondo a sé e oggi il vostro presente merita tutta la vostra attenzione piena e costante. Ed ancora andiamo con la Vergine, sentite la mancanza di attenzioni, ma invece di lamentarvi provate voi a fare il primo passo affettuoso, spesso l'altro aspetta solo un segnale semplice e diretto. Andiamo subito con un pizzico di musica, poi la seconda parte dell'oroscopo di oggi. Rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

Seconda parte dell'oroscopo di oggi, andiamo con la bilancia. Qualcuno di giovane, molto giovane, con uno spirito vivace, porterà una ventata di freschezza nella vostra vita, lasciatevi contagiare dal suo entusiasmo. Scorpione, inutilmente cercherete di cambiare il parere di una persona testarda, meglio rimandare la discussione a quando gli animi saranno calmi, distesi, disponibili. Sagittario, peccato che un collega invidioso cercherà di prendersi il merito di una vostra idea. Restate calmi e mostrate i fatti con eleganza a chi conta davvero. Capricorno, le stelle vi mettono in guardia da un errore di distrazione banale, controllate due volte le cifre e le virgole in tutti i vostri lavori. Acquario, riceverete un complimento per il vostro modo di vestire o per un nuovo dettaglio estetico, mentre i pesci troveranno un modo per arrotondare le entrate grazie a un piccolo lavoro commissionato da un conoscente. La vostra precisione è rinomata ed apprezzata. Oh, questa la conosco, Questo era l'oroscopo di oggi, di questo sabato 30 maggio 2026. Dobbiamo correre, abbiamo tante cose ancora da ascoltare. Continuiamo con gli Chic, le Freak.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. Trump parla della riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. Sfida sull'intelligenza artificiale, il piano è decisivo per la crescita. La relazione di Panetta di Banca Italia. Continuiamo con la Repubblica, appello di Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, il governatore di Banca Italia, evitare una dannosa spirale, prezzi salari, quel bivio tra progresso e tirannia digitale. Mosca colpisce l'Europa, drone russo su edificio in Romania, due feriti, condanna di Bruxelles, NATO in allerta, Medvedev finiti i sonni tranquilli. Per Meloni un atto grave e invia 100 militari. La Stampa di Torino, droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO. La condanna dell'Unione dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali, ci difenderemo. Giovani, intelligenza artificiale, richiamo di Panetta. Ed ancora il Fatto Quotidiano, l'amico di Dell'Utri ha portato Ikea nei terreni dei Graviano, processo Baiardo, informativa Dia, l'operazione fallì. Tempesta perfetta, inflazione oltre il 3% e mannaia BCE, carrovita, tassi e bollette a destra, tutti contro tutti. Andiamo con il Resto del Carlino, guerra allarme Banca Italia, rischio inflazione al 6%, drone russo cade in Romania, NATO in allerta, Putin provoca, vertice di Trump nella Situation Room, ma non c'è nessuna scelta finale, la pace con l'Iran non arriva mai. Deriva antisemite polemiche, il prefetto no al concerto del rapper, Reggio Emilia vieta Kanye West. Il Messaggero, drone russo sulla Romania, la minaccia di Mosca, lo sdegno dell'Europa, la NATO, ci difenderemo, la Premier gravissimo, Trump, Hormuz via il blocco ma sull'Iran non decide nulla, Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni, l'intervista da Arianna Meloni, governeremo fino alla fine e l'instabilità politica è un costo. Centrosinistra Mosse Schlein sull'energia. La verità, l'Ucraina celebra i nazisti eppure la vogliono nell'Unione Europea. I valori democratici sono un optional per la von der Leyen. Pile lavoro Renzi e Schlein sbugiardati dai numeri. Gli islamici fanno buttare il cibo della mensa. Marghera, le famiglie tengono a casa i bimbi per la festa del sacrificio ma non si curano di avvertire. Risultato, centinaia di pasti finiscono nell'immondizia. L'assessore, spreco assurdo e diseducativo. Andiamo con il giornale, la guerra in Europa, il mondo diviso dai conflitti, drone russo colpisce la Romania, Putin prova a smentire, ma il suo braccio destro minaccia, non dormirete sonni tranquilli. Terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah, i due uomini sono legati alla moschea sciita, volevano reprimere gli anti-Khamenei. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, Panetta, la sfida è sulla competitività, intelligenza artificiale, partita decisiva ma va governata. L'inflazione sforra il 3% ma il carrello della spesa resta stabile a quota più 2,3%. Piazza Affari oltre 50.000, record di Wall Street ai nuovi massimi storici. Ed ancora l'editoriale, obiettivo produttività e far restare i giovani in Italia. Continuiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, ricarica Sinner, il fisico è sotto stress, farà esami approfonditi. Giro d'Italia oggi a Piancavallo, il tappone ieri a Kuss, tra Vingegaard e il trionfo rosa, resta solo la salita di Pantani. L'Inter, l'impaziente inglese, sarà il primo colpo dei campioni, centrocampista del Liverpool può arrivare a inizio giugno, festa Monza, ecco la nuova a Paris Saint-Germain, Arsenal, Champions in tre mosse, Milan, Rangnick porta
Glasner, tecnico tedesco a Bologna, Juve da Brahim Hakim, mercato scudetto, ma basta errori. Andiamo con il Corriere dello Sport. Baldini denuncia attacco al sistema, il CT ad interim dell'Italia, il nostro calcio in mano a certi dirigenti lestofanti, fuori dal mondiale perché tanti pensano ai propri interessi. Non ho curriculum per guidare la nazionale, sono qui solo per aiutare. Mercoledì l'esordio contro il Lussemburgo, un affare stile Akanji. La chiave è Bissek, scelto l'obiettivo, se il tedesco parte, Inter, Ruben Dias, il City può liberare il portoghese. Napoli, Rabiot è più di un'idea, tentazioni Allegri, caccia al tecnico Milan attratto da Glasner. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, di taglio alto, Cairo sulla cessione del Toro, magari all'estero trovo qualcuno, aspetto un fondo straniero. Il presidente: potrei ancora far bene al club, ma non vado contro i tifosi. Persino mio figlio mi dice di vendere. Il nuovo allenatore al 50% deciso. Abate in pole, anche se in agenda resta l'appuntamento con Aquilani, che piace a Petrachi. John Elkann incontra Comoli e Spalletti e chiede concretezza sul mercato. Elkann: ora i fatti, la proprietà e il tecnico spiazzati dai mancati arrivi di Alisson e Robertson, che sembravano ad un passo. Il summit della Continassa non cambia gli scenari. L'allenatore chiede 5-6 innesti di spessore, però lascerà lavorare i dirigenti chiamati a una sterzata. Anche Vlahovic si allontana, tutto su Kolo Muani. Kvara contro Calafiori era Serie A, Pochettino più vicino al Milan. Il calcio italiano in mano ai lestofanti, Baldini CT ad interim attacca il sistema. Il Catanzaro sfiora l'impresa 0-2, Monza festa col brivido, ma è di nuovo Serie A. Sinner attesa al Jay Medical, dove trova Musetti, intanto il mondo del tennis lo incoraggia. Yannick: tornerai ancora più forte. Da Fognini a Sabalenka, solo carezze per il numero uno a Parigi, fuori anche Djokovic, rimontato da Fonseca. Oggi tifiamo per Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, li ritroveremo lunedì mattina alle 7:09. Buon weekend e noi continuiamo in musica.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
4: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
3: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Cataliotti. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato, crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
4: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
3: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
4: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta senza esclusione di colpi. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Code a tratti per un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Traffico incolonnato anche sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Cormano verso Torino ed ancora tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

rosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Ed ecco la nuova settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Anche oggi impegnato veramente, mi sono sbattuto per trovare le migliori novità discografiche indipendenti e il miglior mercato in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani. Avremo anche una novità quest'oggi, una band di Nashville, loro sono gli The Hood, che ho avuto modo di conoscere per caso tramite un social network. Abbiamo avuto questo scambio di mail e mi hanno inviato la loro musica, che così ho piacere di far conoscere agli ascoltatori italiani. Quindi cominciamo subito.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi, poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

Lui è Adriaco, Sogno, addio. Re Roberto, l'artista romano, torna con il nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati, un viaggio onirico tra memoria, paure e rivelazioni.

Nuovo Marco Polo di Aphrodis, un brano dalle atmosfere eteree, un viaggio interiore per immagini, un salto nello spazio tenendo ben presente da dove si proviene. Un sound indie pop accompagna il tragitto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: piangevamo al telefono.
1: Atuna ci presenta questa volta Let's Go Bali, un brano che profuma di estate, mare e libertà. Fin dalle prime note, la canzone crea un'atmosfera calda e avvolgente, fatta di ritmi leggeri, sonorità tropicali e vibrazioni positive che ricordano i beach party al tramonto, le notti d'estate sul lungomare e quella voglia improvvisa di prendere un volo e sparire lontano da tutto.

E lui è Davide Pagnini, Prima della fine, brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica ed una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine.

0: Imprenditrice di successo, Irene Fallani debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali. Presenta il nuovo singolo, Più Vera.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

Lui è Liano con Freedom's Call, cantautore calabrese, dopo il successo di Donna, brano che lo ha portato ai vertici delle classifiche mondiali per oltre 3 mesi.

Ora che di Rugio, brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità.

0: polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se ho un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Ed entriamo nella quarta parte di On Air con Sesha, le cose che hai vissuto, una relazione complicata e contraddittoria, sospesa tra il desiderio di stare insieme e la consapevolezza che qualcosa non funziona. Un amore irrisolto, in cui i sentimenti non svaniscono con il tempo e le esperienze condivise lasciano tracce profonde, soprattutto quelle segnate dal dolore.

E chiudiamo con la band che vi ho annunciato all'inizio di puntata. Loro sono i The Hood, non sono semplicemente una band, sono un luogo in cui generi e generazioni si sovrappongono, fondendo le armonie a tre voci del folk rock degli anni 70 con i ganci melodici della musica country contemporanea. Il risultato è un suono raffinato, fresco e al tempo stesso familiare, creato da un trio di cantanti, autori e polistrumentisti di Nashville che infondono nuova linfa alle influenze della vecchia scuola. Dan O'Rourke, Rachel Cole e Leland Rooney sono arrivati a Nashville da soli, ognuno cercando di lasciare il proprio segno in una città intrisa di musica. Li scopriamo con il loro brano Road Trippin'.

E si conclude questa prima puntata di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Cominciamo subito con la grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: Loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend! Tutta la musica per te. 424. 4 hits in 4 minuti. Passeggiando.

0: succederà più.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: No!
1: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Benvenuto al weekend!
1: Benvenuto al weekend!
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, può, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, e poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Uh-huh. Prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console e iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello diciamo tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali di zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. Se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente, esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta diciamo la cosa preziosa di questa puntata è che amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora Mami Blu. Allora, è nato in questa maniera. Eravamo a Domenica Inn da Mara Venier e le avevano regalato, a Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok?
0: Ok.
1: Quindi era comunque un pezzo introvabile. E io infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo diciamo i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura,
0: esatto,
1: se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: un tiro dance, e niente, le è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi l'ho cantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17
1: sì.
0: anni o giù di lì.
1: 16.
0: Esatto,
1: infatti nel pezzo,
0: esatto,
1: lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto,
1: prima, che
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché è questa la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività?
1: Beh, allora mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, e come DJ Nuzzle.
0: E scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta, faccio sempre remix anche di canzoni molto appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

Prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: piace molto, e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio Di.
1: In questo

0: nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend!
2: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend!

0: modo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Sono le 13:08.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 6 Torino Savona, code di 2 km tra Altare e la 10 Genova a Ventimiglia verso Savona, code anche sulla 10 tra Varazze e la 6 in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova, dove si sta in coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sulla superstrada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno segnalate code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Sul ramo Casalecchio della 14 in collondamenti tra la 14 e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 13 Bologna Padova code di 3 km per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 14 file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara. Incidente con file di 5 km poi sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Oggi sabato 30 dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano. L'autostrada del Brennero verso il Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 ancora nel tratto della provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. E code poi al momento su questa autostrada segnalate tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Bene, tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: a Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi? Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale e di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
3: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
2: 2.000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
3: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
2: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 6 Torino Savona, code di 2 km tra Altare e la 10 Genova a Ventimiglia verso Savona, code anche sulla 10 tra Varazze e la 6 in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova, dove si sta in coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sulla superstrada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno segnalate code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Sul ramo Casalecchio della 14 in collondamenti tra la 14 e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 13 Bologna Padova code di 3 km per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 14 file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara. Incidente con file di 5 km poi sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Oggi sabato 30 dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano. L'autostrada del Brennero verso il Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 ancora nel tratto della provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. E code poi al momento su questa autostrada segnalate tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Bene, tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 16 e 8 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni gli italiani che approfittano di lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Controesodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione, scatta il fermo dei mezzi pesanti oggi fino alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 15 della Cisa Parma La Spezia, possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Tra Emilia e Toscana sulle 45 Orte Ravenna, chiusura notturna tra Canili e Verghereto verso Ravenna tra le 21 e le 6. Sulla statale 67 Tosco Romagnola, senso unico alternato per lavori di manutenzione tra Dovadola e Castrocaro in entrambe le direzioni di marcia. Il termine dei lavori qui è previsto per il 30 giugno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 18
1: e 2 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di MRC Radio e bentrovati al notiziario culturale dedicato agli appuntamenti del fine settimana a Bologna e provincia dal 29 al 31 di maggio. Territorio propone un calendario ricco di mostre e rievocazioni storiche, incontri e iniziative diffuse tra centro storico, quartieri e comuni dell'area metropolitana. Tra gli appuntamenti più particolari del weekend spicca l'iniziativa dedicata a Napoleone a Bologna, in programma tra venerdì 29 e sabato 30 di maggio, con eventi che rileggono in chiave culturale e storica il passaggio dell'età napoleonica in città. Sempre nel fine settimana si segnalano anche rassegne diffuse e proposte all'aperto che accompagnano l'avvio della programmazione estiva cittadina. Il weekend offre molte occasioni per una visita nei musei e nei palazzi storici. Restano aperte le esposizioni di forte richiamo come Banksy Archives 01, The School of Bristol a Palazzo Fava, la mostra fotografica dedicata a Frida Kahlo a Palazzo Pepoli, lo Dworkin a Palazzo Pallavicini, oltre ai percorsi espositivi del Mambo di Palazzo Boncompagni e del Museo del Patrimonio Industriale. Per chi cerca poi proposte gratuite, sono in calendario anche mostre e installazioni temporanee in diversi spazi cittadini. Non mancano poi gli eventi diffusi tra biblioteche, spazi culturali e luoghi all'aperto. Il calendario cittadino propone incontri, spettacoli, musica e progetti partecipativi con iniziative che coinvolgono anche i quartieri e le aree verdi. Tra le proposte segnalate in questi giorni ci sono rassegne serali, percorsi di lettura, fotografie performance e appuntamenti pensati per pubblici diversi, dai giovani alle famiglie.

Ma veniamo agli appuntamenti giorno per giorno. Venerdì 29 maggio, tra gli appuntamenti da segnalare, il convegno Umberto Eco, 10 anni dopo, chiude il suo percorso all'Università di Bologna, mentre a Pieve di Cento apre la mostra fotografica interattiva Picture of You, con la presenza del fotografo Henry Ruggeri e lo showcase di Massimo Varini. In città proseguono inoltre le mostre Bansky Archive 01, The School of Bristol a Palazzo Fava e il Festival di Performance Art Crudo al Beach Art Center. Sabato 30 maggio il fine settimana entra nel vivo con Napoleone a Bologna, tra rievocazioni storiche, passeggiate e appuntamenti speciali dedicati al 230° anniversario dell'arrivo di Napoleone in città. Continuano anche le proposte serali di Words of the Night e Piccole storie al tramonto al Parco Lunetta Gamberini, mentre tra le mostre visitabili restano in evidenza Soul Later, una finestra punteggiata di gocce di pioggia a Palazzo Pallavicini, e Frida Kahlo, lo sguardo come identità a Palazzo Pepoli. Domenica 31 maggio la giornata si presta soprattutto a mostre, musiche e percorsi culturali diffusi. Tra gli appuntamenti segnalati ci sono il concerto If Love's a Sweet Passion, il dolce suono del 600 alla Millennium Gallery di Palazzo Nudi, il proseguimento della mostra Picture of You a Pieve di Cento e l'ultima giornata del Crudo Festival di danza contemporanea e performance art. Restano inoltre visibili molte esposizioni cittadine, da pittori di cinema, altri sguardi, alle grandi mostre fotografiche ed arte in corso nei palazzi e nei musei bolognesi.

0: E diamo adesso uno sguardo alla provincia di Bologna con una selezione degli appuntamenti distribuiti giorno per giorno tra pianura, collina e fascia appenninica. Venerdì 29 maggio in provincia si apre un fine settimana ricco di appuntamenti diffusi. A Sasso Marconi prendono il via la festa della Beata Vergine del Sasso e una fontana di birra, mentre a Pianoro comincia Siciar in festa. A Pieve di Cento continua inoltre la mostra interattiva Picture of You, già segnalata tra gli eventi del weekend. Sabato 30 maggio, tra gli appuntamenti da segnalare in provincia, c'è la Sagra della Badessa a Ozzano Emilia, che trasforma il borgo in una rievocazione storica. Sempre all'interno del territorio di Bologna proseguono le iniziative delle giornate barocche, rassegna diffusa che coinvolge i comuni di Medicina, Budrio, Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto, valorizzando arte, musica e patrimonio locale. Restano inoltre attivi anche gli appuntamenti avviati venerdì a Sasso Marconi e Pianoro. Sempre sabato 30 di maggio alle ore 17 a Dozza Imolese, la Fondazione Dozza Città d'Arte è lieta di presentare Fiabesca, personale dell'artista Omar Gagliani, a cura di Agnese Tonelli. Ma a tal proposito abbiamo il contributo di Lisa Emiliani, presidente appunto della Fondazione.
1: Un saluto agli ascoltatori di MRC Radio, da Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d'Arte. Oggi ringrazio in modo particolare la possibilità di questo spazio, perché tengo particolarmente all'annuncio che sto per dare, ovvero l'inaugurazione che si terrà sabato 30 maggio alle ore 17 nei locali della Pinacoteca della Rocca Sforzesca di Dozza della mostra di Omar Gagliani. Ecco, avere un nome come questo ad Ozza, in esposizione, con una mostra originale, con opere mai viste prima, mai esposte, è qualcosa per noi davvero di straordinario e quasi incredibile, e per questo dobbiamo ringraziare davvero tutti i soggetti coinvolti, lo staff dell'artista stesso, l'amministrazione comunale, Agnese Tonelli, curatrice della mostra, ma tutti i contatti che hanno reso possibile questa esposizione. È un'esposizione che sarà visitabile negli orari di apertura della Rocca fino al 30 di agosto, con un finissage d'eccezione, poiché la chiusura della mostra coinciderà con il concerto di Emilia Romagna Festival che ospiteremo proprio in serata, e il concerto sarà anticipato dall'ultima visita speciale dedicata appunto a chi parteciperà alla serata di Emilia Romagna Festival, con una visita guidata alla mostra di Gagliani. La mostra si intitola Fiabesca, Fiabesca, quindi un titolo onirico, evocativo, che rimanda delle tematiche universali di quello che è il nostro background culturale da cui veniamo, quindi degli archetipi sia visivi che letterari che ritornano nelle opere di Gagliani realizzate a matita, pastelli, inchiostri su carta, carta seta, pioppo, insomma tutti materiali assolutamente particolari, originali, che vanno a rimarcare una sorta di fragilità dell'immagine, la sua potenza che si alterna alla la fragilità del tratto. Ecco, Gagliani è un artista italiano, originario di Montecchio Emilia, che però è conosciuto e noto in tutto il mondo. La sua carriera, oltre a quella accademica, come artista si sviluppa a cavallo tra Oriente e Occidente. Le sue opere d'arte sono conservate nei più grandi musei del mondo, le esposizioni non si contano, ne voglio annoverare una tra le più recenti nel 2023 a Palazzo Reale a Milano. Insomma, ecco, diciamo che la sua esperienza, la sua biografia veramente parla da sola. A maggior ragione poter ospitare un artista di tale calibro ad Ozza per noi, lo rimarco ancora perché a volte ancora sono incredula rispetto a questa cosa, è veramente straordinario. E ci tengo a dire anche che per l'occasione è stato realizzato un libro d'artista, si intitola Ti accarezzerò a mezzanotte, è un progetto realizzato insieme a Cecchino Brigante, che è una casa editrice specializzata in libri d'arte di Correggio, e la produzione, insomma, di questo libro in formato leporello, quindi ripiegato, arriva a una lunghezza di 3 metri, su cui si sviluppa, non ve lo anticipo troppo perché dovrete venirlo a vedere ed eventualmente riuscire ad accaparrarvi una delle pochissime copie numerate che saranno stampate. Quindi insomma un altro un altro piccolo gioiellino che si aggiunge al coronamento di questa mostra e alla quale appunto vi aspettiamo numerosi. Sabato, ripeto, 30 maggio, l'inaugurazione alle ore 17, ma poi visitabile in tutta calma, nei modi più, anche più tranquilli, adeguati, cosa che questo tipo di mostra, di immagini, di necessità di immersione onirica richiede anche in altri momenti durante appunto gli orari di apertura della Rocca. Un grande saluto e un grande ringraziamento ancora e vi aspettiamo alla Rocca di Duzzo.

0: Domenica 31 maggio poi la provincia offre ancora occasioni tra cultura, tradizioni e iniziative all'aperto. Si chiudono a Sasso Marconi la festa della Beata Vergine del Sasso e una fontana di birra. Continua a Pianoro Siciar in festa e a Ozzano dell'Emilia prosegue la sagra della Badessa. E anche una giornata adatta per seguire gli ultimi appuntamenti delle giornate barocche nel territorio della pianura bolognese e per visitare le mostre aperte nei comuni della provincia. Prima di chiudere il notiziario eventi culturali però del prossimo weekend, vi vogliamo ricordare che sabato 30 maggio 2026 alle ore 17:30 si inaugurerà presso Studio d'Arte FC di Castel San Pietro Terme la mostra Enigma della Profondità di Marco Ara a cura di Anna Boschi del Centro Boschi Cermasi. L'esposizione propone un viaggio tra materia, spiritualità e paesaggio interiore attraverso le opere dell'artista bolognese attivo fin dagli anni 70. Oggi abbiamo anche il privilegio di avere con noi Giancarlo Naldi, presidente dell'Osservatorio Nazionale del Miele, e a lui, visto che giugno, fra l'altro, qui a Castel San Pietro Terme è stato sempre un mese dedicato a questo eccezionale prodotto naturale, una panoramica sul lavoro dell'Osservatorio e alla presentazione dell'annuale concorso Le Tre Gocce d'Oro, che avrà il suo culmine durante l'annuale sagra del settembre castellano.
1: E il progetto più importante svolto, concluso in questo periodo, riguarda sicuramente il progetto di ricerca eseguito con l'Istituto per la repressione delle frodi nei prodotti agroalimentari, CQRF, qualità e frodi, che ha messo a punto un sistema integrato molto innovativo di analisi dei mieli per scoprire le frodi e anche per assistere gli apicoltori nelle pratiche di alimentazione e di soccorso delle api che siamo costretti ad adottare. Progetto molto importante, pubblicato nel sito dell'Osservatorio, convegno fatto a Roma, la presenza anche del Ministro, e che presto presenteremo anche tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, proprio per l'interesse che ha suscitato a livello internazionale. L'osservatorio continua con la propria attività, ora siamo a maggio, fine maggio, sta per essere pubblicato il bando per il concorso Tre Gocce d'Oro 2026. Ricordiamoci che nel 2025 abbiamo esaminato, abbiamo registrato la presenza di 1799 mieli, quindi un successo molto importante, e ci prepariamo sperando che le cose vadano altrettanto bene. Produzione 2026 appena avviata, buoni segnali soprattutto al centro-nord con l'acacia e le altre produzioni primaverili che negli ultimi anni avevano riscontrato molti problemi. Quindi si spera che nel corso dell'estate le cose possano andare avanti in questo modo. Giugno l'attività che facciamo anche a livello locale, insieme a Comune e Proloco, avremo uno stand con la presentazione dei mieli, dei nostri lavori, della pubblicistica e anche di qualche degustazione che faremo appunto nelle serate di venerdì e sabato.
0: All'ultimo conto però non possiamo rinunciare ad una domanda, spero tranquillizzante, sullo stato di salute delle api. Perché vorrei ricordare a tutti la loro funzione è assolutamente necessaria per coprire il nostro fabbisogno alimentare.
1: Le api, diciamo che registrano una situazione di controllate criticità, con la pratica dell'alimentazione di soccorso gli apicoltori cercano di superare, purtroppo con costi molto alti, sia di alimento che di sopralluoghi, di impiego di manodopera, ma cercano di mantenerle in vita e operative, perché proprio il problema delle api attualmente, oltre a quello ricorrente dei pesticidi per i quali registriamo qualche miglioramento, le criticità maggiori restano gli effetti del cambiamento climatico, quindi intere produzioni che vengono diciamo attenuate o addirittura annullate per precipitazioni, variazioni della temperatura eccetera, vento e quant'altro, per cui le api fanno fatica a sopravvivere e a produrre soprattutto. Però diciamo che in questo 2026 la situazione non è terribile, è relativamente buona.

0: chiude qui il nostro notiziario culturale del weekend. Per chi resta in città o sceglie di muoversi in provincia, Bologna si conferma anche a fine maggio un territorio vivace con un'offerta culturale ampia e distribuita tra arte, storia, musica e appuntamenti dal vivo. Un buon fine settimana a tutti da Giampaolo Burchiellaro e dal notiziario di eventi culturali di MRC Radio.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joëlette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori. We got it together.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 51 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.
3: Questo è Luca Vecchietti Show.
2: Io sono Luca Vecchietti, 55 minuti ragazzi di Super Sound per Luca Vecchietti Show. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi ballando. Abbiamo i piedi danzanti, i Dancing Feet, Kygo sul nostro palco.

0: Luca Becchi at the show. Romantic time.
1: Un po' di dolcezza insieme a Kali Uchis, Peso Pluma, I Gal, Can Angel.

0: dolcezza con Kali Uchis. E la voce maschile era di Peso Pluma. Il tutto a Luca Vecchietti Show. Ed ora amici un po' di rock.
1: Luca Vecchietti.
0: Un po' di soft rock comunque non è quello peso. È il rock dei Green Day. Questo è The Boulevard of Broken Dreams.

0: Disco Fever 70-80.
1: Erano Green Day con The Boulevard of Broken Dreams. Ed ora andiamo al 1983. Ray Parker Jr.

0: tatuatore Johnny Hall, titolare di uno studio di tatuaggi in Australia, è conosciuto in particolare per i suoi lavori praticati con un inchiostro che, se viene esposto alla luce ultravioletta, assume una tinta fluorescente. Fatto oggetto di pesanti battute di spirito da parte dei tifosi di una squadra rivale, un noto allenatore statunitense di pallacanestro si è presentato a una trasmissione TV accompagnato da quello che ha definito un simbolo vivente dei tifosi avversari, ed era un grosso mulo, un mulo. La macchina fotografica Petal, che fu lanciata sul mercato alla fine degli anni 40 da un'azienda giapponese, era larga appena 2,9 cm e spessa 1,7. Veramente piccola. Presso il fiume Skindale in Scozia, una pecora è stata estratta ancora viva da un ammasso di neve sotto cui la poveretta era rimasta sepolta per 50 giorni. Mannaggia! Anni fa, durante una rappresentazione della Tosca di Puccini, la protagonista, come previsto dal libretto, si gettò dall'alto di Castel Sant'Angelo. Purtroppo però rimbalzò sul materasso di sicurezza collocato fuori scena, riapparendo al di là degli spalti del castello. L'effetto drammatico fu totalmente rovinato, tanto che il pubblico esplose in irrefrenabili risate. Praticamente oggi le comiche. Quando morì nel 1785 lo scrittore francese Pierre-Jean Grosley nominò unico erede della sua fortuna un nipote, poiché questi, quando aveva 3 anni, si era privato di una pesca per offrirgliela. Sempre offrire pesche, mi raccomando. Il 15 giugno 2008, sulla pista dell'aeroporto di Madras, in Oregon, lo statunitense Terry Wildman, in sella a un quad opportunamente personalizzato, superò la velocità di 315 km all'ora. E queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Feels Like Falling in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Dottor Alban ora che ci cura con la sua medicina. Sing Alleluia.

0: Luca Vecchietti.
1: Sing Alleluia, Dr. Alban ci ha presentato questo pezzo molto dance. Ed ora la bellissima Sabrina Carpenter che ci ammaglia col suo sguardo. Tears.

Pitbull, Damn I Love Miami. La nostra sigla, bella, bellissima, Magic Disco Machine, I Could Never Make a Better Man Than You. Finalmente vi ho detto il titolo. Amici, appuntamento alla prossima, mi raccomando, state sintonizzati, ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico.
3: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
4: Bentornati a Sogni di Provincia, sono Angela qui con voi anche in questa puntata su MRC Media Radio Castellana per parlare di sogni. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, questo è il primo programma radiofonico nel quale i sogni sono protagonisti, le persone li condividono con noi e noi li raccontiamo alla radio qui da noi su MRC. E in questa puntata vi anticipo già che ci saranno dei sogni molto molto particolari. Innanzitutto vi voglio ricordare il numero al quale mandare i vostri sogni, perché li potete mandare via WhatsApp come messaggio o come messaggio vocale al 348 760 7907, oppure alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E oggi vi dico una novità da darvi. La nostra trasmissione, cioè la mia trasmissione in particolare, sarà presto in podcast, per cui la potrete anche riascoltare comodamente sul vostro divano quando vorrete. Vi dirò quando sarà disponibile, ma sarà molto presto. Quest'oggi vorrei cominciare subito con un sogno che è rimasto un po' indietro nelle altre puntate, per motivi di tempo non sono riuscita a raccontarlo, e quest'oggi comincio da questo. Ce lo manda Sara di Napoli, che devo dire, cominciamo un po' così col botto, perché è una cosa molto particolare che ci ha raccontato. Allora, Sara dice che ha sognato di ricevere una lettera. E la busta era ingiallita con un francobollo molto molto vecchio. E nel suo sogno lei la osservava, ma sulla busta non c'era il mittente. E quindi lei cosa fa? La apre. E all'interno c'è solamente un foglio con scritto solo una frase. La frase è: ti ho aspettata per tutta la vita. Devo dire che come inizio non c'è male, perché comunque è una frase abbastanza così enigmatica. Poi prosegue e dice che c'era scritta una data: tra 2 giorni. Cavolo. E lei prova a capire, cioè dopo che si è svegliata ha cercato di capire chi avesse scritto questa lettera, ma non ha trovato chi possa essere quello che gliel'ha mandata, e quindi lei è rimasta con questo dubbio. E poi però è successa una cosa: qualche giorno dopo, sempre dormendo, ha rifatto questo sogno, ma l'ha continuato, ha proseguito il sogno che aveva interrotto qualche notte prima. Quindi lei si ritrova di nuovo con questa lettera in mano, rileggendo di nuovo questa data fra 2 giorni, ma poi nel sogno lei è in mezzo a delle persone, quindi cerca di chiedere a queste persone se sanno qualcosa di questa lettera, ma nessuno sa nulla. Poi a un certo punto si muove in questa che presumo sia una stanza, perché lei dice che arriva davanti a uno specchio, vede riflessa una donna che lei però non riconosce, no, è una persona a lei estranea, e vede che questa persona è molto serena, le sorride. Anche qui cadiamo quasi nell'incubo, perché sognare di vedere riflesso nello specchio una persona che non siamo noi è già un mezzo incubo. E quella donna a quanto mi racconta nel suo scritto, le dice che è lei quando smette di aspettare gli altri. Un po' bucolico come sogno, devo dire, però molto molto particolare. E la cosa affascinante è che è stato fatto in due momenti diversi, quindi non so se anche a voi è capitato di sognare, poi svegliarvi e qualche giorno dopo riprendere il sogno e ultimarlo. A me è successo, per esempio, però vedo che non solo a me è capitato. Detto questo, vi faccio ascoltare la prima canzone in playlist di questa sera. Vi anticipo già che è una playlist abbastanza importante, quindi spero vi piaccia. E cominciamo con Amy Winehouse con Love is a Losing Game.

Bentornati on air, questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, Bruno la voce in regia che prima non ho salutato, quindi gli chiedo scusa. E siamo su MRC, anzi siete su MRC Media Radio Castellana, 1098-711 kHz. È un piacere sempre essere qui con voi, no, io all'inizio sono sempre un po' così. Come si dice, un po' imbarazzata quando comincia la trasmissione, poi dopo mi rilasso e mi rimetto un attimo nel mio asset normale. Allora, abbiamo cominciato con il sogno di Sara di Napoli, che ringrazio. Proseguiamo con un altro sogno abbastanza impegnativo, abbiamo Martina, che ci ha raccontato di aver fatto un sogno molto molto strano ma bellissimo, e sono d'accordo perché avendolo già letto ve lo posso già anticipare. Allora, Martina racconta di trovarsi in una piazza antica di un paesino di quelli, mi viene da pensare quasi quelli di montagna, quei borghi tutti in pietra, piccolissimi ma caratteristici. E lei si trova in questa piazza completamente vuota, come vi dicevo. È notte, e c'era quella pioggerellina tipo autunnale, quando piove molto piano, e la pioggia sotto i lampioni sembrava quasi d'argento, molto, molto affascinante come contesto. E a un certo punto Martina cammina in questa piazza, si guarda attorno nel suo sogno, poi a un certo punto sente il suono di un violino, si guarda appunto attorno, va avanti, prosegue, e nota che al centro della piazza c'è un uomo vestito di nero che suona da solo. E la cosa più incredibile che lei nota è che la pioggia bagna tutti, bagna lei ma non bagna il violinista. E quindi lui è lì che suona senza il problema della pioggia, che, come vi dicevo, cadeva tutto attorno, e lui sembrava come sospeso nel tempo. Lei rimane lì, lo guarda così incantata, perché comunque è una cosa molto, molto strana. A un certo punto lei si avvicina e nota che man mano che lei si avvicina la musica diventa sempre più malinconica. È come se Martina avesse qualche pensiero, qualche cosa che nel sogno viene tramutato in musica. Quindi magari lei nella sua vita ha qualcosa che non va, e quindi nel sogno lo sta mettendo fuori, insomma. A un certo punto il violinista si ferma, la guarda senza parlare e si allontana nella nebbia, che intanto è sopraggiunta. Quindi io ti dico, Martina, grazie di questo sogno, perché è veramente, veramente bello. Io penso che in questo sia racchiusa una sorta di liberazione emotiva, nel senso che lei in questa musica probabilmente ci ha inserito le sue emozioni, e quindi, non potendole esprimere nella vita reale, sono emerse in questo sogno bellissimo. E come vi dicevo, i sogni spesso sono messaggeri, non sono solo sogni, e quindi noi li dobbiamo ascoltare e dobbiamo capire anche che cosa ci portano, perché non sempre sono sciocchezze, magari ci possono essere tante interpretazioni. Io dico sempre che, essendo messaggeri, dobbiamo cogliere il messaggio, non solo dire ho fatto questo sogno, invece no, ci sono tante cose sotto. E ora, per mantenere una certa atmosfera, vi faccio ascoltare questa meraviglia delle meraviglie di Prince, che è Purple Rain.

Era sulle note di questa meraviglia, come vi dicevo, delle meraviglie, rientriamo in on air, come dico sempre. Siete su Sogni di Provincia, io sono Angela, questa è MRC, Media Radio Castellana, 1098-711 kHz, DAB Plus in Abruzzo, e siamo un po' dappertutto, anzi faccio un piccolo spaccato sui nostri ascoltatori. Siamo un po' anche all'estero, perché l'altro giorno abbiamo ricevuto un'altra mail dalla Germania di un nostro ascoltatore che ci ha ascoltato e ci ha voluto mandare i suoi saluti, e al quale manderemo sicuramente presto qualche gadget. E siamo molto molto felici del fatto che ci ascoltino anche da altre parti, perché noi siamo dappertutto. Quindi se volete raccontare della nostra radio ai vostri amici, noi siamo qua e siamo molto lieti di far ascoltare tutte le nostre belle trasmissioni. Allora, tornando a Sogni di Provincia, abbiamo parlato poco fa di un violinista sotto la pioggia. Ora cambiamo scenario e vi dico già che secondo me il nostro ascoltatore che ha fatto questo sogno, secondo me ha guardato prima Galaxy Express. Chi non si ricorda il cartone di Galaxy Express? Quello che aveva il treno che viaggiava tra i pianeti, se non ricordo male, c'era questo treno. E quindi Luca, secondo me, ha preso così, l'ha visto e se l'è sognato, ma è un tantino diverso. Allora, vi dico questo. Lui ha sognato di salire su un vecchio treno notturno. E penso che fosse, mi viene da immaginare, un treno di quelli fino a 800, tutti di legno, con sedili di velluto, con le luci, con quelle piccole lanternine che c'erano all'interno. E tipo, mi viene da pensare tipo, vabbè, non so se qualcuno ha visto i film di Agatha Christie, Assassino sull'Oriente Express, mi viene da pensare a un treno di questo genere. Lui sale su questo treno notturno, ovviamente, e dal finestrino nota che non si vede quello che si vede di solito viaggiando in treno, quindi non vedeva città, non vedeva alberi, non vedeva nessun panorama, ma vedeva solo stelle. È da qui che vi dico che secondo me ha visto Galaxy Express qualche giorno prima o il giorno stesso. E lui dice che sembrava appunto che il treno stesse viaggiando nel cielo. Chissà dove stava andando sto treno, mi viene da pensare, perché io sono curiosissima nel leggere i sogni, poi comincio a fantasticare anche dietro a tutti. E dentro il vagone lui dice che c'erano diverse persone, diversi viaggiatori, che però non parlavano, non dicevano niente, ma avevano una particolarità: avevano in mano una fotografia. E lui era molto incuriosito, perché diceva: io non ho niente, questi qui nel mio scompartimento, perché immagino che fosse in uno scompartimento, vedeva tutti questi con la foto, allora voleva guardare, ma questi sembrava che non volessero mostrargliela. Ma lui vedeva il retro, quindi vedeva che erano fotografie, ma non riusciva a vedere l'immagine. A un certo punto arriva il controllore, gli chiede il biglietto, e Luca non ce l'ha il biglietto, e gli dice: no, guardi, io non so dove sto andando, non ce l'ho il biglietto. Lui lo guarda, gli risponde, gli dice: e nemmeno noi. E Luca si sveglia di soprassalto. È interessante questa ambivalenza del sogno, perché abbiamo proprio lo scenario del viaggio tra le stelle in questo treno così antico, e il fatto di non sapere dove si sta andando, perché spesso uno si perde, quindi magari lui sta cercando un qualcosa, perché nella nostra vita noi facciamo un viaggio, percorriamo questo viaggio e non sappiamo dove stiamo andando. Ed è interessante capire che cosa stesse pensando Luca in quei giorni in cui ha sognato questa cosa, perché magari doveva prendere delle decisioni e probabilmente aveva un qualcosa anche nelle fotografie, cioè nei ricordi della sua vita, che doveva magari considerare per fare certe scelte. Quindi può essere benissimo un'interpretazione lecita di questo sogno, e quindi lo ringrazio di aver mandato questo sogno, di averlo condiviso con noi. E vi lascio il numero, che è il 348 760 7907, e vi ricordo che potete mandare anche, volendo, un file audio, se avete piacere di far sentire la vostra voce qui
in trasmissione. Se invece preferite, come gli altri, che io narri i vostri sogni, ben venga, sono qua e molto molto contenta di poterli interpretare e commentare per voi. E mantenendo sempre una musica di un certo livello, questa sera mi viene da dire d'atmosfera, vi farei ascoltare una meraviglia anche questa di Phil Collins, che si intitola In the Air Tonight.

È un peccato interrompere questa canzone, ma ormai stava finendo, quindi siamo qua di nuovo con voi. Questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, vi do il bentornato e proseguiamo la nostra trasmissione con un altro sogno arrivato al 348-7607-907, spero di non averlo sbagliato, invece no, è giusto. E andiamo avanti e con questo di Sara. Allora, Sara ci ha raccontato che stava camminando sotto alla pioggia e nel suo sogno cercava un riparo, perché giustamente sotto alla pioggia uno cerca di scappare e di ripararsi. Entra in una casa e entrando in questa casa si trova dentro una stanza vuota, ma c'è un particolare: c'è un enorme orologio antico in mezzo a questa stanza. Lei lo guarda ovviamente e nota che le lancette sono ferme alle 3:17. Ora, nei sogni spesso c'è una, ho visto anche su internet, c'è un qualcosa legato alle 3:17, le 3 di notte. E se non ricordo male, dovrebbe essere un qualcosa legato ai messaggi che ci vogliono mandare i nostri cari, perché dicono che ci sono degli orari particolari per queste cose, e mi pare che sia appunto le tre di notte, o se ti svegli c'è qualcuno che ti deve dare un messaggio. Quindi la mia memoria non è fantastica, però mi pare di aver letto diverse cose su questo genere, e quindi le lancette dell'orologio di Sara sono le 3:17. E nonostante fuori ci fosse appunto un temporale dal quale lei stava cercando riparo, nota che diventa tutto immobile, il temporale finisce e in questa stanza tutto sembra essere immobile, cioè persino il vento che c'era prima non si percepisce in nessun modo. È una stanza completamente isolata e lei è l'unica cosa che si muove in questa stanza, non c'è nessuno, c'è solo lei. A un certo punto lei si avvicina a questo orologio, e però quando lo tocca dice che nel toccare l'orologio si sente un rumore fortissimo, come se il tempo che si era bloccato alle 3:17 fosse ripartito di colpo, tutto in una volta. E ovviamente lei si è svegliata, perché dopo un sogno di questo tipo ti svegli di soprassalto, perché dici, cos'è? Questa è una cosa molto molto traumatica, perché tu vedi questa cosa ferma, poi a un certo punto parte di botto. E quindi questo è il sogno che ha fatto Sara, che ringrazio. È un sogno molto particolare, perché comunque, ma noto che in molti sogni che sono arrivati ci sono delle similitudini, sembra che sogniamo un po' tutti le stesse cose, perché anche a me è successo una volta di sognare una cosa similare, ma ve lo racconterò poi in un'altra puntata. Che dire di questo? I sogni, gli orologi nei sogni parlano del nostro rapporto col tempo, probabilmente di, magari pensiamo, è una metafora delle occasioni che abbiamo perso, oppure il tempo che comunque inesorabile avanza e noi vorremmo fermarlo, vorremmo fare delle cose e non abbiamo il tempo, e quindi nel sogno ci diamo un messaggio di dire ricordati che hai tot cose da fare. Quindi l'orologio è sempre quello che scandisce tutti i nostri momenti. Detto questo, vi farei ascoltare un'altra super mega canzone che ho selezionato questa sera per voi. Ho proprio fatto una playlist ad hoc di atmosfera, ed è la grande Stairway to Heaven di Led Zeppelin.

E bentornati dopo questa fantastica canzone dei Led Zeppelin. Siamo qui su Sogni di Provincia, io sono Angela. Abbiamo ascoltato poco fa il sogno di Sara e proseguiamo con il sogno di Andrea da Ravenna, che ci ha mandato al nostro numero, che vi ricordo, 348 7607 907. E il nostro ascoltatore ci ha raccontato questo. Ha sognato di essere in un piccolo paese sospeso sopra le nuvole, e già cominciamo bene. Infatti io questo sogno, vi posso dire, lo intitolerei Il paese sopra le nuvole. Allora, Andrea sogna questo paese che è sospeso sopra le nuvole, e nonostante lo sia, le strade sono acciottolate e illuminate da lanterne con una luce calda. Bellissimo, è come il sogno di prima. Mi viene sempre da pensare, quando penso ai paesi piccoli, mi fa sempre il pensiero ai paesi di montagna, perché sono caratteristici, hanno queste case tutte in pietra, tutte chiaramente spesso ben tenute, con i fiori. Avete presente quando ci sono quelle casine basse con anche i fiori, con delle fioriere? E quindi io quando mi parlano di paesi piccoli, io penso a questi. E quindi io penso che Andrea, se fosse in uno di questi paesini di montagna molto, molto caratteristici. E lui stava camminando in questo paese, incontrando persone che erano lì tutte molto tranquille, rilassate, sorridenti, molto un'atmosfera molto serena. E in questo contesto lui chiaramente si guarda attorno e nota le finestre illuminate, e appunto magari le tende mosse dal vento. E lui era proprio, percepiva questa atmosfera serena. Infatti è un sogno sereno questo. E la cosa bella è che a un certo punto dice che dal cielo cominciano a cadere delle piume bianche invece che la pioggia. Molto bello, molto molto bello, perché comunque se è in un contesto tranquillo, e dalle nuvole scendono invece che la pioggia delle piume bianche. Molto molto pittoresco, mi viene da dire, bello. Devo ringraziare Andrea di aver condiviso con noi questo sogno, perché questa cosa è molto molto molto bella e trasmette tanta serenità. Infatti nei sogni i paesi rappresentano il sogno di appartenere chiaramente a un posto, e il fatto delle nuvole penso che siano anche un desiderio di leggerezza, e quindi tutto il contesto è veramente positivo. E quindi ringraziamo Andrea di aver partecipato alla nostra trasmissione. E ora vi faccio ascoltare un'altra canzone bellissima, a mio avviso, di George Michael, che si intitola Kissing a Fool.

Che peccato interrompere questa canzone. Mi piace tantissimo. Bentornati, Sogni di Provincia. Manteniamo questa fine di canzone che è bellissima. Allora, tutte le settimane affrontiamo la rubrica La Chiave dei Sogni, perché in questa trasmissione, oltre che a parlare di sogni, c'è questa piccola parentesi nella quale affrontiamo ogni volta un argomento. Abbiamo già parlato dell'acqua, di cosa significa sognare l'acqua, il volo, gli animali. Questa volta vi parlerei di cosa significa sognare le chiavi. La chiave nei sogni è uno dei simboli più potenti e affascinanti che ci possano essere e rappresentano, non dico sempre, ma quasi sempre, delle soluzioni oppure dei cambiamenti, perché noi abbiamo una chiave in mano e affrontiamo una porta, perché dobbiamo aprire una porta. Quindi cosa significa aprire una porta? Allora, nelle mie ricerche ho trovato varie cose, ma come si dice, aprire una porta vuol dire aprire qualcosa di nuovo, quindi aprirsi a un'opportunità. Quindi lo possiamo anche immaginare da noi che può esserci una novità nella nostra vita, una nuova fase. Quindi quando apriamo una porta ci apriamo qualcosa di nuovo. Poi invece cosa significa quando perdiamo una chiave? Perché comunque può capitare di smarrire le chiavi non solo nella vita reale ma anche in sogno, e questo significa la paura di perdere il controllo o la difficoltà nel trovare una direzione, perché vuol dire che magari noi mentalmente stiamo pensando appunto che abbiamo un cambiamento ma non lo vogliamo, perché noi non siamo convinti di questo cambiamento, e quindi smarrendo la chiave non abbiamo la possibilità di cambiare, perché non possiamo aprire questa porta e quindi la perdiamo. Può essere una interpretazione più che plausibile, ma in generale però la chiave è simbolo di potere, è il potere di aprire appunto nuove strade. E quindi devo dire che è interessante questa cosa sulle chiavi, perché per esempio una cosa molto particolare è anche la chiave che non apre niente. Se non ricordo male, in un paio di trasmissioni fa avevamo una nostra ascoltatrice che nel suo sogno con una chiave apriva parecchie porte, era come il passepartout di un hotel. Anzi, avevo soprannominato questo sogno come il sogno di Shining, perché mi ricordava molto la parte del film dove ci sono tutte queste porte, una attaccata all'altra, e la nostra ascoltatrice con la chiave le apriva tutte fino ad arrivare all'ultima. E quindi la chiave, come vi dicevo, è simbolo di potere, e è una cosa che se non apre nulla ci dà frustrazione, oppure ci fa capire che ci sono degli ostacoli che ci stanno bloccando davanti a una situazione che dobbiamo invece portare avanti. Una cosa molto bella invece sono le chiavi d'oro, e queste ho letto che sono una rappresentazione della crescita spirituale, perché comunque l'oro ha sempre una valenza così, gli diamo un'accezione spirituale anche, tutto quello che è dorato a me mi fa pensare a qualcosa di chiaramente di prezioso, quindi è un'occasione preziosa. E quando invece sogniamo che qualcuno ci dona una chiave, può significare che abbiamo la fiducia della persona che ci fa un dono di questo tipo. Quindi questo era un po' tutto quello che ho trovato in merito a cosa vuol dire sognare una chiave. Quindi ogni settimana affrontiamo questa cosa. Vi ricordo che se volete partecipare attivamente alla nostra trasmissione mandando i vostri sogni, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-7607-907 oppure alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E io aspetto anche i vostri audio, perché mi piacerebbe tanto che qualcuno avesse così la voglia di, anzi non la voglia, il coraggio, perché non tutti dicono voglio far sentire la mia voce alla radio, vogliono magari raccontarlo e aspettano che sia io a interpretarlo, perché magari preferiscono così e perché si vergognano, non vogliono far sentire la propria voce. Ma sarebbe molto bello partecipare in maniera attiva anche in questo modo. E quindi, avendo

concluso la rubrica La Chiave dei Sogni, vi faccio ascoltare l'ultima canzone, che è una canzone anche questa molto molto particolare di Alex Baroni, che si intitola Cambiare e che ascoltiamo adesso.

0: Bentornati dopo questa meraviglia di canzone che io amo tantissimo. Vi devo iniziare a salutare perché la puntata di oggi volge al termine. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, vi rinnovo l'invito a mandare i vostri sogni al nostro numero che vi ricordo nuovamente 348-760-7907 e alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E vi ringrazio per essere stati con me ancora oggi in questo viaggio attraverso i sogni. Ci vediamo, ci sentiamo alla prossima settimana e niente, statemi bene, fate una buona settimana e a presto.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli, restano lì ad aspettare. Sogni di provincia.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

e stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

confondi lo schifo con l'amore. Chi cerca quello che non deve, prova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero. Grazie a me ora confondi lo schifo con l'amore. Chi cerca quello che

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne, credulone e romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

0: quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Ben ritrovati carissimi amici e carissime amiche di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. La puntata di oggi è una puntata particolare perché andrà a toccare un argomento che un po' tutti noi, chi prima chi dopo, si trova a dover affrontare nella propria vita, nel proprio percorso di vita. Eh sì, perché ogni percorso di vita è una salita, a volte dolce, panoramica, a volte aspra, ripida. Ci sono momenti in cui si avanza in compagnia, altri in solitaria, istanti di euforia oppure di sconforto, a seconda che si intraveda la meta o semplicemente che si tragga gusto dal viaggiare, dai piedi messi uno dopo l'altro sul sentiero in strada. Eh sì, la strada. La strada è una delle metafore più potenti della musica, non solo italiana, ma soprattutto italiana. Rappresenta il viaggio, la crescita, le scelte difficili, le cadute e le ripartenze. Cantare la strada significa raccontare la vita stessa, con tutte le sue deviazioni, i suoi incroci, i suoi imprevisti e le sue anche direzioni, appunto, non previste nel percorso. Tantissimi artisti hanno trasformato questo simbolo in poesia, rock, dando voce a sogni, ribellioni, speranze. Ecco, in questa puntata andremo ad affrontare quella che è la tematica della strada e della salita, perché ognuno di noi, almeno una volta nella propria vita, quella strada la deve percorrere. Quella strada che la conosce bene, che crede di conoscerla bene, invece sbaglia. Quella strada in cui riesce a mantenersi diritto mentre sbanda, quando sembra di essere felice ma lo stomaco tradisce quelle presunte verità. Guardando quel cielo chiedo se ci sarà per me un po' di pace, che dura un'eternità. Per me incontro luce, passa veloce, l'anima cerca la pace, sì, la pace. E questo è quello che ci canta in La strada, Francesco Gabbani.

Sicuramente questa canzone di Francesco Gabbani forse è una di quelle canzoni che veramente riescono a proporre una riflessione molto moderna, molto consapevole sul percorso personale di ognuno di noi. Quella necessità di trovare il proprio cammino, anche quando magari la società impone dei modelli, impone delle aspettative. E quindi queste canzoni italiane sulla strada come metafora della vita, questa traccia in particolar modo di Gabbani si distingue proprio per, come si suol dire, un equilibrio tra malinconia un po' pop e una profondità estremamente testuale. L'invito poi in fondo è quello di non perdere la speranza e non aver paura di cambiare direzione. Non è poi così facile non aver paura di cambiare direzione. Ma come gli altri, c'è sempre il desiderio di normalità e di appartenenza. La strada ora diventa un simbolo di percorso verso l'accettazione di sé. E dico perché ora diventa? Perché Tony Aiello, con quel come gli altri, ha voluto veramente dare un bel messaggio, perché questa è una delle canzoni italiane che parlano di crescita personale. Il testo è molto diretto, racconta il bisogno di sentirsi parte di qualcosa senza rinunciare alla propria identità. Ecco, non rinunciamo mai alla nostra identità per compiacere agli altri, per essere accettati dagli altri, perché poi ci sarà comunque il giorno in cui quegli altri, tu a quegli altri, non andrai più bene. Come gli altri adesso cerchi la tua strada un po' in salita, senza luci e non asfaltata. Come gli altri adesso affronti la tua vita, mettendo in discussione anche la tua autostima, promettendo sempre di difendere le tue ambizioni. Come gli altri cerchi di imparare dagli errori.

E già, gli errori. Non è l'unico a parlare di errori, Aiello. La strada diventa il luogo delle esperienze che formano l'identità. E quel viaggio personale tra errori, incontri, consapevolezze. Proprio come questa canzone che adesso andremo ad ascoltare di Ligabue, di questo rocker emiliano. Ci sono sempre le canzoni emiliane, il Now in the World della Sassa. Ed è una delle canzoni rock italiane sulla vita e sul cammino personale più intense, con il suo classico stile, diretto, sincero, com'è così Ligabue. C'è chi mi vuole più me stesso, più profondo, più maledetto, bravo padre, bravo letto. C'è chi mi vuole perfetto di un po'. E te come ti vogliono? Di un po', come ti vuoi? Tu come ti vuoi? Forse questo non ce lo chiediamo mai abbastanza. Sono vivo abbastanza per di qua comunque vada sempre sulla mia strada.

La vita sicuramente ci mette di fronte molte volte delle difficoltà, no? Proprio come una salita faticosa ma necessaria per crescere. Dovete sapere che un po' di tempo fa, qualche anno fa insomma, grazie alla musica, grazie alla radio, grazie alle mie interviste con i tanti artisti, ho conosciuto un gruppo meraviglioso che poi ho anche avuto il piacere e l'onore di conoscere live di persona. Con 40.000 foto, CD autografati, e abbiamo condiviso una serata bellissima di musica. Loro sono i The Sun e molto spesso nel loro percorso artistico loro parlano di resilienza, no? Questo inno alla resilienza, eh sì, Strada in Salita è proprio un inno alla resilienza. Loro cantano molto spesso appunto le difficoltà della vita che si possono superare, e questo brano è perfetto per chi cerca canzoni motivazionali sulla strada, capaci di trasmettere energia e speranza. La vita, la salita, la metafora della salita diventa veramente un simbolo di impegno, di sacrificio e di fede anche nel futuro. Ed eccomi qua, ci sono passato di nuovo a pelo, come l'ultimo istante in cui cadevo ad occhi chiusi, quando chiedi ormai non credi che ci sarà qualcosa lì per te, ma in fondo è in quel momento che voglio un sogno e voglio un senso, voglio una partita che mi faccia dare il meglio, che questa vita sia la mia strada in salita, che mi possa guidare in ciò che amo, e così sia. The Sun.

Ma insomma, prendiamocela questa strada, prendi la strada. Osa, non restare fermo, devi partire. Assolutamente non puoi continuare a stare fermo. Prendi la strada che porta lontano, scegli la via che ti prende quella mano e non lamentarti, perché la vita è dura. Non ti lasciar convincere che nessun altro può scegliere quello che è meglio per te. E sai perché? Perché la vita è tua, quindi quella strada vattela prendere. Prendi la strada, Vasco Rossi.

E poi non dimentichiamoci mai che ci sono comunque quelle canzoni che parlano di strade come un luogo dove trovare le persone che non si arrendono, quelle persone che combattono per un futuro migliore, il proprio ma anche quello altrui, ma soprattutto il proprio. Perché in fondo ogni strada è un percorso di vita, come incontri, separazioni, sogni, a volte infranti, nostalgie. Ma questo non vuol dire che non si possa trovare quella strada che ci porta veramente a vivere una vita migliore. Le strade, i nomadi.

0: perché la mia vita deve essere sempre in salita, Lloyd?
1: Più alti sono gli obiettivi, più aspra è la salita per raggiungerli, sir.
0: Sarà, ma per alcuni mi sembra sia tutto così semplice. Capita solitamente a chi viene calato dall'alto, sir. E noi?
1: Noi abbiamo solo gambe e il coraggio di usarle, sir.
0: Questa è tutta fatica da fare, Lloyd.
1: No, sir. Sono soddisfazioni da conquistare.

Forse in fondo è troppo facile, sarebbe troppo facile e banale una vita lineare, no? Una strada anche lineare, una strada senza salita. Le salite ci fortificano, ci fanno capire le nostre capacità, ci fanno capire anche i nostri limiti e realmente ci fanno capire dove possiamo arrivare. E una volta raggiunta la vetta, sarà per noi estremamente gratificante, soprattutto quando magari abbiamo avuto la percezione di essere soli, abbiamo avuto la percezione che non ci sia stato nessuno a tenderci una mano. Io sono molto fortunata perché nei momenti della mia vita in salita, e questo è uno di quelli, poche ma valide buone persone che mi tendono sempre la mano, che mi supportano e sopportano ci sono, e questa puntata in fondo è un po' per loro e non devo certo nominarle. Quindi gambe in spalla, prepariamoci a scalare, perché non dimentichiamo mai che la vita ha una sua forza, eh sì, proprio quella forza della vita.

E per quanto questa strada sia difficile da percorrere, comunque bisogna andare. Bisogna reagire alle avversità e andare avanti senza arrendersi, nonostante tutto. Non bisogna lasciarsi abbattere dalle difficoltà e non bisogna restare fermi, appunto. Bisogna cercare, io dico cercare almeno, di affrontare il futuro con positività. Certo, non è sempre facile. Bisogna avere quella resilienza, quella reazione, quindi quel rimboccarsi le maniche e continuare il proprio cammino quando si vorrebbe mollare tutto. Ma al tempo stesso bisogna avere anche quella positività, quell'atteggiamento di chi sceglie di

insieme a Elisa ad Alessandro Amoroso, uno dei brani in assoluto che celebrano l'amore e la determinazione come dei motori per superare qualsiasi ostacolo. E quindi su, via, dai, comunque andare, no?

Molte volte quando pensiamo alla strada da percorrere, dovremmo ricordarci di associare al concetto di strada alcune parole. Autodeterminazione, ovvero essere padroni delle proprie decisioni e del proprio cammino, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni. Poi strada anche gestione dell'imprevisto. Riconoscere che sebbene non si possa controllare tutto ciò che accade nella vita, un po' come la casualità o il destino, si ha sempre pieno controllo su come reagire e quale direzione ovviamente prendere, seguire, no? E poi un altro concetto legato a strada, il rispetto di sé. Il percorso di crescita implica fare delle scelte coraggiose.

che siano in linea con la propria autenticità. Io ho fatto una scelta molto coraggiosa, ma chissà quanti di voi hanno fatto delle scelte coraggiose. Ma questo proprio perché è importante non dimenticare mai la nostra autenticità. Non bisogna subire passivamente gli eventi oppure le influenze altrui, ma trovare il coraggio di tracciare il proprio itinerario. Questo è fondamentale. La strada la decido io, perché io voglio decidere quello che è l'inno alla indipendenza, alla mia indipendenza, alla mia libertà di scegliere il mio destino. Quella volontà di prendere in mano la propria vita, guidati dalle proprie scelte, dai propri valori, senza farsi condizionare dalle aspettative esterne o dalle pressioni esterne o dalle pressioni sociali o magari anche, più tristemente, dalle pressioni interne che si hanno tutti i giorni o anche da quelle mancanze interne che si hanno tutti i giorni e che ti fanno capire che la strada, come canta Ermal Metal, la decido io.

0: In fondo, se ci pensiamo, la vita è un po' come la scalata in montagna. Ci sarà sempre un'altra montagna, vorrò sempre farla muovere. Sarà sempre un'impresa difficile, a volte sarò costretta a perdere. Non importa quanto velocemente ci arriverò, non importa cosa mi sta aspettando dall'altra parte. C'è la salita, ci sarà sempre un'altra montagna che vorrò sempre farla muovere. Sarà sempre un'impresa difficile, a volte sarò costretta a perdere. Non importa quanto velocemente ci arriverò, non importa cosa mi sta aspettando dall'altra parte, c'è la salita. L'esistenza, in fondo, può essere paragonata a una scalata in montagna, insegnando che la felicità e il successo non risiedono nel raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè la vetta, ma nel superamento degli ostacoli, nella perseveranza e nella crescita personale durante il percorso. In fondo il viaggio conta più della meta. Raggiungere i propri sogni è importante, ma sono le lotte affrontate ogni giorno a plasmare il nostro carattere. La vita metterà davanti sfide che possono far cadere, ma l'essenziale è trovare la forza di non arrendersi e continuare a lottare, a mantenere il controllo e a credere in se stessi, affrontando le incertezze senza fretta e con determinazione. Quella che a volte a me manca, la pazienza, come si suol dire. Perché in fondo si ha voglia di cambiare, no? Si ha voglia di arrivare in fondo a quella strada. Ma ricordiamoci che in fondo la strada più importante è quella che scegliamo di percorrere ogni giorno, anche se ci costa fatica. Perché tutto questo? Tutto questo poi alla fine è il sunto di una canzone di un po' di anni fa, la canzone di una giovane all'epoca, Miley Cyrus, scritta questa canzone da Jesse Alexander e John Mabe. Quelle canzoni che veramente trasmettono un messaggio di perseveranza e di determinazione, sottolineando appunto l'importanza del viaggio e delle sfide che si affrontano nella vita. E poi pensiamo anche alla melodia, una melodia molto emozionante, coinvolgente. Il testo stesso invita a non, appunto, come vi ho detto sino adesso, a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Bisogna sempre celebrare la crescita personale e la nostra forza interiore, rendendola un inno alla resilienza. E questo in conclusione di questa puntata di Love in the World sulla strada. Anche la salita che a volte bisogna percorrere in quella strada. È l'augurio che faccio a ognuno di noi, a me stessa ma a tutti voi che siete in ascolto. Non smettiamo mai di cercare la nostra forza interiore, di crescere interiormente, di migliorarci e anche di capire veramente cosa vogliamo nella vita.
1: È mezzanotte, Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Grazie tanto, grazie.
1: 21 grammi di felicità per uso personale.
2: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: Segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.